cappotto vuoto. Passi perduti nella nebbia. Una porta ancora aperta. Dove sei?